parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da

0: Leghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire la libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della cortina di ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
3: Le frasi del cinema.
1: Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo Sciacallo.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo esigenti con la persona amata. Tutti possono avere le loro giornate, no? Per questo sarebbe meglio se oggi cercaste più un contatto che uno scontro umano, nonostante un certo nervosismo latente che vi segue ovunque andiate. Toro, non preoccupatevi più di tanto di un termine di consegna. Riuscirete a fare tutto ciò che c'è da fare nei tempi giusti e oltretutto il vostro lavoro verrà apprezzato da chi di dovere. In famiglia non cercate di trovare un dialogo che in questo momento potrebbe difettare un po'. Gemelli, avete in mente un progetto importante che non riuscite a mettere a punto come vorreste? Non disperate, l'ispirazione vi verrà quando meno ve lo aspettate. Magari chiedete consiglio a qualcuno che sa come muoversi meglio di voi. Cancro, la giornata porta con sé qualche buona notizia di lavoro. Una situazione stagnante comincia finalmente a muoversi e certi progetti tornano a prendere forma. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare. Le redini della situazione le avete in mano soltanto voi. Leone, non dovete pretendere la luna in questo preciso momento. Le stelle infatti vi obbligano a sistemare alcune cose in sospeso, non dandovi la possibilità di seguire altri progetti che vi stanno più a cuore. In amore, stringete i denti e non cercate di cedere alle vostre angosce. Vergine, abbiate maggiore cura nel fare le vostre scelte private. Infatti, il cuore potrebbe spingervi a sbandare un po' troppo, finendo così per prendere qualche solenne cantonata. Sul lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti prima che qualcuno cerchi di lavorare nell'ombra contro di voi. Bilancia, avreste tanto buon talento se solo ogni tanto non vi perdeste per inseguire qualche sogno impossibile. Siate più concreti in questo preciso momento della vostra vita. Diversamente potreste rischiare di veder sfumare un progetto che vi sta molto a cuore. Scorpione, la fretta oggi potrebbe essere una pessima consigliera. Dovrete cercare di essere pazienti e di guardare con attenzione dove volete arrivare per poter approntare una strategia vincente. Il lavoro funziona bene, la sfera sentimentale è di contro un po' confusa. Sagittario, non abbiate paura nel voler difendere le vostre posizioni in ambito professionale. Nella vita privata dovete cercare di trovare una maggiore apertura di dialogo con un parente che non vuole accettare le vostre ragioni. Ma non è litigando o insultando che si va molto lontano. Capricorno, gli affari di cuore hanno bisogno di un occhio di riguardo. Infatti dovete stare attenti a non sopravvalutare qualcuno che col tempo potrebbe rivelarsi una solenne fregatura. Meglio guardarsi in giro in attesa di trovare la persona giusta. Acquario, nulla di nuovo sotto il sole. I problemi sono quelli di sempre e la vostra voglia di lavorare oggi potrebbe toccare i minimi storici. Invece dovete darvi da fare perché c'è qualcuno che punta molto su di voi. Pesci, un contatto di lavoro nuovo potrebbe riservarvi alcune spiacevoli sorprese. Per questo siete invitati a valutare con attenzione quanto vi verrà proposto oggi. Però non dite subito di no, solo perché paura o pigrizia vi impediscono di buttarvi nelle cose come vorreste. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nel corso della giornata di giovedì tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. Ventilazione debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfio Fanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: fuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
8: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa.

0: aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Scegli il lavoro che ami svolgere nella vita su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nel corso della giornata di giovedì tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. Ventilazione debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: pietra per me.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
9: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
10: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
11: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
10: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
12: Accadde oggi.
10: Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della Cortina di Ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
12: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
10: Le frasi del cinema. Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo sciacallo.
12: Proverbio del giorno.
11: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
10: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo esigenti con la persona amata. Tutti possono avere le loro giornate, no? Per questo sarebbe meglio se oggi cercaste più un contatto che uno scontro umano, nonostante un certo nervosismo latente che vi segue ovunque andiate.
10: Toro, non preoccupatevi più di tanto di un termine di consegna. Riuscirete a fare tutto ciò che c'è da fare nei tempi giusti e oltretutto il vostro lavoro verrà apprezzato da chi di dovere. In famiglia non cercate di trovare un dialogo che in questo momento potrebbe difettare un po'. Gemelli, avete in mente un progetto importante che non riuscite a mettere a punto come vorreste? Non disperate, l'ispirazione vi verrà quando meno ve lo aspettate. Magari chiedete consiglio a qualcuno che sa come muoversi meglio di voi. Cancro, la giornata porta con sé qualche buona notizia di lavoro. Una situazione stagnante comincia finalmente a muoversi e certi progetti tornano a prendere forma. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare. Le redini della situazione le avete in mano soltanto voi. Leone, non dovete pretendere la luna in questo preciso momento. Le stelle infatti vi obbligano a sistemare alcune cose in sospeso, non dandovi la possibilità di seguire altri progetti che vi stanno più a cuore. In amore, stringete i denti e non cercate di cedere alle vostre angosce. Vergine, abbiate maggiore cura nel fare le vostre scelte private. Infatti, il cuore potrebbe spingervi a sbandare un po' troppo, finendo così per prendere qualche solenne cantonata. Sul lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti prima che qualcuno cerchi di lavorare nell'ombra contro di voi. Bilancia, avreste tanto buon talento se solo ogni tanto non vi perdeste per inseguire qualche sogno impossibile. Siate più concreti in questo preciso momento della vostra vita. Diversamente potreste rischiare di veder sfumare un progetto che vi sta molto a cuore. Scorpione, la fretta oggi potrebbe essere una pessima consigliera. Dovrete cercare di essere pazienti e di guardare con attenzione dove volete arrivare per poter approntare una strategia vincente. Il lavoro funziona bene, la sfera sentimentale è di contro un po' confusa. Sagittario, non abbiate paura nel voler difendere le vostre posizioni in ambito professionale. Nella vita privata dovete cercare di trovare una maggiore apertura di dialogo con un parente che non vuole accettare le vostre ragioni. Ma non è litigando e insultando che si va molto lontano. Capricorno, gli affari di cuore hanno bisogno di un occhio di riguardo. Infatti dovete stare attenti a non sopravvalutare qualcuno che col tempo potrebbe rivelarsi una solenne fregatura. Meglio guardarsi in giro in attesa di trovare la persona giusta. Acquario, nulla di nuovo sotto il sole. I problemi sono quelli di sempre e la vostra voglia di lavorare oggi potrebbe toccare i minimi storici. Invece dovete darvi da fare perché c'è qualcuno che punta molto su di voi. Pesci, un contatto di lavoro nuovo potrebbe riservarvi alcune spiacevoli sorprese. Per questo siete invitati a valutare con attenzione quanto vi verrà proposto oggi. Però non dite subito di no, solo perché paura o pigrizia vi impediscono di buttarvi nelle cose come vorreste. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno, con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: solo la pietra per me.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
3: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
2: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, gli europei di a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 dorso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
5: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
6: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
2: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica. Birmingham, l'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nel corso della giornata di giovedì tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra, ventilazione debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
9: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
9: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al Soccorso Stradale H24. 366 86 57 089.
10: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
0: Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire la libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della cortina di ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
2: Le frasi del cinema.
0: Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo Sciacallo.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo esigenti con la persona amata. Tutti possono avere le loro giornate, no? Per questo sarebbe meglio se oggi cercaste più un contatto che uno scontro umano, nonostante un certo nervosismo latente che vi segue ovunque andiate. Toro, non preoccupatevi più di tanto di un termine di consegna. Riuscirete a fare tutto ciò che c'è da fare nei tempi giusti e oltretutto il vostro lavoro verrà apprezzato da chi di dovere. In famiglia non cercate di trovare un dialogo che in questo momento potrebbe difettare un po'. Gemelli, avete in mente un progetto importante che non riuscite a mettere a punto come vorreste? Non disperate, l'ispirazione vi verrà quando meno ve lo aspettate. Magari chiedete consiglio a qualcuno che sa come muoversi meglio di voi. Cancro, la giornata porta con sé qualche buona notizia di lavoro. Una situazione stagnante comincia finalmente a muoversi e certi progetti tornano a prendere forma. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare. Le redini della situazione le avete in mano soltanto voi. Leone, non dovete pretendere la luna in questo preciso momento. Le stelle infatti vi obbligano a sistemare alcune cose in sospeso, non dandovi la possibilità di seguire altri progetti che vi stanno più a cuore. In amore, stringete i denti e non cercate di cedere alle vostre angosce. Vergine, abbiate maggiore cura nel fare le vostre scelte private. Infatti, il cuore potrebbe spingervi a sbandare un po' troppo, finendo così per prendere qualche solenne cantonata. Sul lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti prima che qualcuno cerchi di lavorare nell'ombra contro di voi. Bilancia, avreste tanto buon talento se solo ogni tanto non vi perdeste per inseguire qualche sogno impossibile. Siate più concreti in questo preciso momento della vostra vita. Diversamente potreste rischiare di veder sfumare un progetto che vi sta molto a cuore. Scorpione, la fretta oggi potrebbe essere una pessima consigliera. Dovrete cercare di essere pazienti e di guardare con attenzione dove volete arrivare per poter approntare una strategia vincente. Il lavoro funziona bene, la sfera sentimentale è di contro un po' confusa. Sagittario, non abbiate paura nel voler difendere le vostre posizioni in ambito professionale. Nella vita privata dovete cercare di trovare una maggiore apertura di dialogo con un parente che non vuole accettare le vostre ragioni. Ma non è litigando o insultando che si va molto lontano. Capricorno, gli affari di cuore hanno bisogno di un occhio di riguardo. Infatti dovete stare attenti a non sopravvalutare qualcuno che col tempo potrebbe rivelarsi una solenne fregatura. Meglio guardarsi in giro in attesa di trovare la persona giusta. Acquario, nulla di nuovo sotto il sole. I problemi sono quelli di sempre e la vostra voglia di lavorare oggi potrebbe toccare i minimi storici. Invece dovete darvi da fare perché c'è qualcuno che punta molto su di voi. Pesci, un contatto di lavoro nuovo potrebbe riservarvi alcune spiacevoli sorprese. Per questo siete invitati a valutare con attenzione quanto vi verrà proposto oggi. Però non dite subito di no, solo perché paura o pigrizia vi impediscono di buttarvi nelle cose come vorreste. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
10: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con

0: Le meravigliose campagne Coste ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio: vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nel corso della giornata di giovedì tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. Ventilazione debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Rewind. Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia, Radio Puglia. Rewind, Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

Radio Puglia, Radio Puglia. Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
11: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
10: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
12: Accadde oggi.
10: Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire la libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della Cortina di Ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
12: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
12: Le frasi del cinema.
10: Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo Sciacallo.
12: Proverbio del giorno.
11: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
13: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
14: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo esigenti con la persona amata. Tutti possono avere le loro giornate, no? Per questo sarebbe meglio se oggi cercaste più un contatto che uno scontro umano, nonostante un certo nervosismo latente che vi segue ovunque andiate. Toro, non preoccupatevi più di tanto di un termine di consegna. Riuscirete a fare tutto ciò che c'è da fare nei tempi giusti e oltretutto il vostro lavoro verrà apprezzato da chi di dovere. In famiglia non cercate di trovare un dialogo che in questo momento potrebbe difettare un po'.
10: Gemelli, avete in mente un progetto importante che non riuscite a mettere a punto come vorreste? Non disperate, l'ispirazione vi verrà quando meno ve lo aspettate. Magari chiedete consiglio a qualcuno che sa come muoversi meglio di voi. Cancro, la giornata porta con sé qualche buona notizia di lavoro. Una situazione stagnante comincia finalmente a muoversi e certi progetti tornano a prendere forma. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare. Le redini della situazione le avete in mano soltanto voi. Leone, non dovete pretendere la luna in questo preciso momento. Le stelle infatti vi obbligano a sistemare alcune cose in sospeso, non dandovi la possibilità di seguire altri progetti che vi stanno più a cuore. In amore, stringete i denti e non cercate di cedere alle vostre angosce. Vergine, abbiate maggiore cura nel fare le vostre scelte private. Infatti, il cuore potrebbe spingervi a sbandare un po' troppo, finendo così per prendere qualche solenne cantonata. Sul lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti prima che qualcuno cerchi di lavorare nell'ombra contro di voi. Bilancia, avreste tanto buon talento se solo ogni tanto non vi perdeste per inseguire qualche sogno impossibile. Siate più concreti in questo preciso momento della vostra vita. Diversamente potreste rischiare di veder sfumare un progetto che vi sta molto a cuore. Scorpione, la fretta oggi potrebbe essere una pessima consigliera. Dovrete cercare di essere pazienti e di guardare con attenzione dove volete arrivare per poter approntare una strategia vincente. Il lavoro funziona bene, la sfera sentimentale è di contro un po' confusa. Sagittario, non abbiate paura nel voler difendere le vostre posizioni in ambito professionale. Nella vita privata dovete cercare di trovare una maggiore apertura di dialogo con un parente che non vuole accettare le vostre ragioni. Ma non è litigando o insultando che si va molto lontano. Capricorno, gli affari di cuore hanno bisogno di un occhio di riguardo. Infatti dovete stare attenti a non sopravvalutare qualcuno che col tempo potrebbe rivelarsi una solenne fregatura. Meglio guardarsi in giro in attesa di trovare la persona giusta. Acquario, nulla di nuovo sotto il sole. I problemi sono quelli di sempre e la vostra voglia di lavorare oggi potrebbe toccare i minimi storici. Invece dovete darvi da fare perché c'è qualcuno che punta molto su di voi. Pesci, un contatto di lavoro nuovo potrebbe riservarvi alcune spiacevoli sorprese. Per questo siete invitati a valutare con attenzione quanto vi verrà proposto oggi. Però non dite subito di no, solo perché paura o pigrizia vi impediscono di buttarvi nelle cose come vorreste. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
15: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Scegli il lavoro che ami svolgere nella vita su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
20: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
21: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
21: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
21: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: carichi di aspettative,
1: carisciano ombrelloni,
0: esatto,
1: sedie
0: parmigiane, risfattate cozze a mare. Sai cosa si mangia anche? Il
1: che
0: pesce
1: mangia?
0: Crudo. Azz. Tu l'hai mai mangiato? Oggi parliamo di quello. Hai mai mangiato il polpo crudo?
1: Sì, quello sì.
0: Perfetto, quello oggi parliamo di quello, Maurizio, ti anticipo.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela.
1: Buongiorno principessa.
0: L'anguilla, ecco.
1: Buongiorno.
0: Hai nominato il pesce che io adoro tanto.
1: Io ho nominato il polpo, veramente.
2: Mon amour. Tu hai detto il pesce crudo, quello.
1: È quello, ha detto il pesce.
2: È che c'è l'anguilla.

0: Sono Mina di Mecca, per me cioccolato, cioccolata, dico a grazie.
1: Favor, Mina! Questa è come Angela della squadra di bagno. Mamma Mina! Abbiamo capito,
2: piano,
1: lo mettiamo
2: piano,
1: tutti i giorni,
2: la metteremo.
1: Rilassati,
2: abbi fede, sorella
1: Mina. Ci avrà qualche problema, Mina.
2: Abbi fede, sorella Mina.
1: Mina, dobbiamo invitarti a mangiare a te e ad Angela della squadra di bagno. Tutti e due le inviteremo.
2: Oddio, ora siamo in quattro.
1: Ecco, Mina,
2: in quattro.
1: Fatti vedere il 29 e 30 agosto al Cristo Re.
2: Esatto.
1: Ti vogliamo conoscere,
2: dobbiamo
1: Mina.
2: Organizzare una serata.
1: Ecco. Yeah.
2: Tutte le donne di Maurizio,
1: sì,
2: tutte ascoltatrici.
1: Sì. Tutte le sorelle,
2: le sorelle,
1: le due sorelle.

0: Fortuna, sono Mina di Mietta, per me cioccolata, la dico a grazie, amica mia.
1: E tuo marito sta qui da me.
2: Mina, ci devi dire, mandaci un vocale dove ci dice come sei, quanto sei alta, che colore di capelli hai, quanti anni hai.
3: Ma scusa, non fa prima,
2: perché noi al ristorante invitiamo le donne a categoria, facciamo da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 50, da 50 a 60, sì, facciamo i tavoli separati, perché come diceva mia suocera, i piccoli con i piccoli, i grandi con i grandi.
3: Mi sembra giusto.
2: Io invece sto al tavolo 8, quello dei
3: chiudetegli il microfono, regia.
2: Ridotti male, ridotti male, ridotti.
4: Radio Puglia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: Proprio vabbè, muta.
1: Ci riproveremo.
0: Allora parlavamo di pesce al mare?
1: Sì.
0: Sì.
1: Non parlavamo
0: quando
1: di pesce
0: dici
1: al mare.
0: Al mare cioè, no, no, ci sono Maurizio. I pesci ancora al mare?
1: Sì, penso di
0: ma
1: sì.
0: Ma noi non parliamo dei pesci del mare,
1: no,
0: noi parliamo
1: noi
0: del pesce che bisogna portare giù al mare, eh? La
1: allora,
0: parmigiana,
1: parlo...
0: le melanzane.
1: È cosa, esatto, beh,
0: ma ci abbiamo portato a casa. Cioè, il pesce si prende al mare e quello
1: ma,
0: porta.
1: Scusa,
0: da,
1: ma mi fai
0: da Cristo
1: parlare.
0: Re! A Cristo Re c'è il mare. Sì, allora dicevi a parte di
1: c'è una polemica in queste sì. settimane, in questi giorni, che riguarda l'infettologo, l'infettivologo,
0: sì.
1: l'influencer, lo conosci? Bassetti, sicuramente
0: sì.
1: lo conosci. Ok. Che ha dichiarato. C'è stata una polemica perché praticamente lui ha parlato della pericolosità di mangiare esatto il pesce crudo, in particolar modo il polpo, se non è abbattuto, ok? È
0: sì,
1: molto pericoloso,
0: cioè,
1: ovviamente per la salute.
0: Significa attenzione
1: che
0: deve stare
1: esatto,
0: nel frigo okay. nel congelatore, cioè bisogna abbatterlo a bassa temperatura, come succede con le acciughe. L'acciughe è la stessa cosa perché contiene un batterio che si chiama Escherichia clause.
1: Sono
0: lui
1: ha evidenziato
0: mangiare le acciughe crude
1: i rischi
0: pericolose
1: per la
0: se
1: salute.
0: Non si abbattono prima. Ma il polpo, questa è la prima volta che lo sento, perché io so che lo sbattono sullo scoglio.
1: Questa
0: per esempio,
1: c'è stata...
0: quando una moglie diventa pure un polpo, si sbatte sullo scoglio.
1: Mamma mia, sei tremendo, quanto è difficile.
0: A parte gli scherzi, ha detto che pure il polpo bisogna batterlo, quindi
1: esatto.
0: bisogna congelarlo. O bisogna tenerla a una certa temperatura.
1: Comunque va battuto perché diversamente
0: ecco perché significa
1: tanto.
0: Batterlo, non sbatterlo sullo scoglio.

0: farlo diventare più morbido perché è nervoso, ecco, okay. Solo per quello si fa, e però insomma abbatterlo nel frigo il polpo, questa è la prima volta che lo sento.
1: Vabbè, io sinceramente non ho mai mangiato
0: le acciughe,
1: pesce crudo
0: sì.
1: Di
0: attenzione alle acciughe, le acciughe sì, pericoloso.
1: Comunque la polemica è stata chiusa, Maurizio ha detto finalmente non vi preoccupate, verrò a Bari a mangiare il polpo, però solo se abbattuto. Radio Puglia.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Io quando ascolto questa musica mi rilasso, sbatto il polpo sullo scoglio e me lo mangio. Vorrei dire a un amico che si chiama Gino a Taranto, non stare troppo sullo scoglio, non vorrei che dopo 2 ore ti scoglionoresti.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Martina era bellissima, l'ho portata a colazionare, l'ho guardata negli occhi.
1: Com'è romantico.
0: Una ragazzina.
1: Che romantico.
0: Lei mi dice sempre, ma perché non mi dici mai sei bella?

0: anch'io, le trovano, sì, le vengono benissimo. Sì. Brava Vanna, vai.
1: Ieri sera già detto, prendi la strada. Comincia ad andare. Mi sta cacciando già.
0: Vabbè, se tu ti comporti
1: mamma
0: male,
1: mia.
0: Scusa.
1: Mamma mia.
2: Radio Puglia.
1: Ma è vero un fatto, è vero. Tu ridi.

0: grande ciao da frate Simone, suor Carolina e sorella Chloe. Io non so se sono veramente frati e sorelle.
1: Sono di un altro convento.
0: Probabilmente, sì, sicuro, del nostro no.

0: dal vice responsabile dell'azienda Santa Maria. Volevo mandare un abbraccio agli operai e alle operaie dell'azienda di Donna, in particolare alla signorina Adelina Giordano, se mi sta ascoltando. Amore, ti voglio bene.
1: Buongiorno Maurizio, un saluto a Bettina della ditta Nicassio.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino che sta raschiando.
3: Maurizio, sempre io sono, ma Nicola non mi risponde.
4: Con il ballo del qua qua. Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare il mio staff dell'azienda Caputo con la canzone il qua qua qua.
5: Buongiorno Radio Puglia, Mary di Trigiano, puoi mettere a Ken Lee di Maria Carey per favore? Un brano bello.
6: Vuole anche lì, che poi l'originale è di un altro. È di un altro l'originale. È di un altro. Però noi gli facciamo ascoltare quello di Maria Carey, che è anche bello perché

0: Rameri di Trigiano non sa?
1: Sì.
0: Che nel 1975 Harry Nilsson incise questa canzone dal titolo Without You, sarebbe con te, fuori, cioè vabbè, dai, con te, Without You. E poi la ripresa Mariah Carey nel
1: 1994, Maurizio.
0: Hai capito? Dopo quanti anni? Vent'anni, vent'anni. Quindi neanche lo sa. Non sappiamo Mary di Trigiano quanti anni abbia. Allora, Mary, facci sapere quanti anni hai, conoscevi l'originale. Senti, questo è l'originale.
1: Harry Nilsson.
0: Eh sì, questo è l'originale. Questo è l'originale.

0: Che anni hai? Vedi, Rosangela sta messaggiando. Mara messaggia.
1: Non era Mary di Trigiano?
0: Mary, sì,
1: Mary,
0: la chiamo Mary o Mara, Maria, insomma.
1: Maria,
0: ciao,
1: uguale,
0: sempre lei. Mary messaggia. Sempre.

0: Allora, diceva il titolo, Ken Lee non è, il titolo è Without You, quindi ricordatelo, you, cara, esatto. Mary, adesso abbiamo un chilometro di
1: pubblicità
2: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
7: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: E buongiorno, il bar?
1: Come?
0: È il bar Tavernetta?
1: Sì, è il bar la Tavernetta.
0: Buongiorno, ma è Don Cappuccini, potete portare a casa. C'è Gianni?
1: Sono io, Gianni Persona.
2: Gianni, auguri, happy birthday. Siamo arrivati da Radio Puglia direttamente a Gorgo Freddo.
0: E sia Daver, sono tre ore che stiamo fuori, sì. Non viene nessuno a servirci.
2: E com'è sto fatto? Vogliamo... Allora, io prendo un cappuccino.
1: Troppo lavoro questi giorni.
2: Troppo lavoro, capito?
1: Ultimi 10 giorni di fuoco.
2: Ecco, perché poi andate in ferie, Gianni?
1: No, ferie no, però...
0: Semiferie.
2: Semiferie.
1: Diventa un lavoro...
2: Hai ragione, rallenta un po' perché ora siamo
0: ma
2: pieni di
0: turisti.
2: Ma non
0: fate il servizio voi fuori, all'aperto?
1: Sì, esatto.
0: Ieri sera sono andato in un bar, non usciva nessuno, dopo un quarto d'ora li ho chiamati e ho detto: ma scusate, ma siete aperti stasera? E ho detto: senti, ma vuoi mandare qualche idea da fuori che aspetta?
2: È vero, Gianni, l'ha fatto veramente, capito? Anche senza di me fa questi quelli... scherzetti.
0: No, non per niente, c'era mia moglie che era tutta nervosa ieri sera, mi voleva lasciare.
2: E tu hai avuto paura.
1: Basta che non era da me.
2: Non era da te. Ma da te ci verremo. Intanto stamattina siamo arrivati telefonicamente per farti tanti auguri, Gianni.
1: Piacere, ringrazio.
0: Da parte di Bettina. No,
2: da parte
0: Alberto.
2: Di Bettina, sì, ma soprattutto da mamma Chiara e papà
1: Tommaso.
2: Stamattina ci ha scritto: mamma, ma io l'altra sera ho avuto il piacere di conoscerla a Gorgo Freddo. Dalle un bacio da tutti noi di Radio Puglia, ovviamente un abbraccio a te. Buon compleanno.
1: Va bene, vi ringrazio.
0: Ciao Gianni.
1: Siete
2: simpaticissimi. Ciao Gianni. Ciao Gianni.
3: Salita del volo con destino alla felicità. Radio Puglia.

0: occupata. È occupata, bovina. Siamo ritornati in diretta, dobbiamo mandare tutti i saluti a quelli che ci hanno salutato.
1: Un saluto da Franco il Gallo a tutti gli operai di Vivai Fortunato di San Michele di Bari. Bravo. Impegnati nel lavoro di innesto di piante da frutto. Innesto di piante da frutto.
0: Ma lo sai
1: frutto.
0: Che ho innestata anche io mia moglie? Sai perché si fa l'innesto? Per passare per esempio da albicocca a fico.
1: Pera.
0: Da pera a mela, capito?
1: Banana, lampone,
0: sì,
1: no.
0: Per esempio a Sissi gli abbiamo fatto l'innesto, è passata la maschietta
1: ecco,
0: a femminuccia.
1: Radio
0: Puglia Somma. Sissi, se vuoi vieni che ti innestiamo di nuovo. Abbiamo sbagliato l'innesto. Meno male che la sera io incugno sempre.

0: Dai, santa dai, donna, hai la possibilità di... No, no, ah, che diretta. Ma è vero che ti ha fatto arrabbiare ieri sera?
1: No, no, dai, un po'. No, al bar mi fai.
0: Dai, di la verità, sfogati, approfitta. Gli ho chiuso il microfono, stai tranquilla, va.

0: Esatto, hai capito? Quindi io dico grazie a te, tu dici grazie.
1: E lei, così, ragazzi, ve lo mando lì così.
0: Ecco, brava, così dici, mando. Ragazzi, voi non ci crederete, ma siamo in diretta con la Santa Donna, che fra Maurizio e suor Rosario.

0: tanto che quando li prendono, dai,
1: quante
0: bugie, prendono,
1: quante
0: bugie.
2: Guarda, Vanna, neanche lui ci crede, vedi?
0: Non ci crede? È cattivo allora.
2: No, non ci crede, nel senso che lo sa, che lo difende.
1: Noi abbiamo chiamato per sapere la ricetta di oggi.
2: Che ricetta, che cucini
1: che si mangia oggi?
0: Oggi è carne macinata con funghi, pomodorino.
2: Hai capito come ti tratta bene?
0: E poi spaghetti o penne, dai, rigatoni, qualsiasi pasta va bene.
2: Vabbè, la pasta qualsiasi, però insomma.
0: Sì.
2: Il sugo, cioè la carne macinata, i funghi,
0: sì.
2: Ecco, va a posto.
0: Pomodorino.
2: E invece il sabato dove lo porti, Maurizio? Lo metti a mollo, lo butti a mare.
0: Quasi quasi. Al mare ci saremo, però non so se lo butto o meno.
2: Fallo andare sulla scogliera di amore, se vieni qua.
0: Buona,
2: ti
0: se
2: devo
0: ha
2: fare
0: una buona assicurazione, sì, dai.
2: Non lo so, questo tu lo puoi sapere. Sì. Vabbè, facciamo così.
0: No, ma neanche io lo so se ha una buona assicurazione, dai.
2: Poi per queste cose ci sentiamo in privato, va bene, va.
0: Ok, lo so.

0: Solo la pietra per me. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo a

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato nel corso della giornata di giovedì tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra, ventilazione debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: solo la pietra per me. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.

0: Buongiorno, cerchiamo Giusy.
1: Sono io.
0: Ah, ciao, sei tu Giusy. Buongiorno.
2: Benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Ah sì, grazie.
0: Che voce possente.
2: Buon compleanno.
0: Hai una voce.
1: Grazie, grazie.
0: Giusy, hai una voce mascolina, ma dovevi nascere maschio forse.
2: Ma dai.
1: Ma non lo so.
0: Come non lo so. Giusy, sicuramente, quante... questa è una donna muscolosa proprio.
1: Ma... questa è la mia voce. Non posso fare niente.
0: Ma povero marito, ogni tanto gli dai due schiaffi?
1: Perché?
2: Se li merita glieli devi dare, Giusy.
1: No, dai.
2: Scherzi a parte, dai. Noi siamo due burloni, Giusy, hai visto? Okay. Ci hanno messo apposta qua.
0: Senti, Giusy, scusa se te lo chiediamo. Siccome gli auguri te la fa un bovino. Un bovino di cognome, però, eh.
2: Angela,
1: sì, sì,
2: Bovino.
1: È la mia...
2: esatto.
1: È la mia amica.
0: Ma quanti anni sono oggi, Giusy?
1: Sono 58.
0: Ah, sei una giovincella.
2: E tu
0: ancora.
2: Di dove sei, Giusy? Di dove sei? Dove ti abbiamo chiamato? Che paese? In che paese?
1: A Polignano, abito a Polignano.
2: Ah, Polignano, siamo vicini di casa. Esatto, va bene.
0: Va bene, va bene.
2: Giusy,
0: allora.
2: Questi auguri ti arrivano da Angela Bovino, Maria Pesce e Angela La Notte.
1: Grazie, grazie tante alle mie amiche del pensiero che hanno avuto per me.
2: Ovviamente tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie, grazie.
2: Un abbraccio, ciao Giusy.
1: Un abbraccio, grazie, ciao. Grazie, grazie amiche, ciao, ciao.
3: Radio Puglia.

0: Uya, mome, me dan un quiapo.
1: Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco!
2: Me emborracharé.
3: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Giovanni Seguita e gli volevo dire di non preoccuparsi, si risolverà tutto.
4: Buongiorno Radio Puglia, da Giacomo Edelli, le vacanze sono finite, quasi torna a Monopoli, si torna, da lunedì si torna a lavorare, alla Top Color, vai!
5: Buongiorno Radio Puglia, per favore mi fai sentire Scioccherando di Rove?
1: Extra.
5: Buongiorno Radio Puglia, per favore mi fai sentire Scioccherando di Rove?

0: Stasera non invitatemi da nessuna parte, Maurizio, perché so già dove andare. Stasera, 13 agosto, tu vieni con me, Tea? Vieni con me. Stasera, 13 agosto, vi aspetto in piazza Vittorio Emanuele perché c'è una meravigliosa serata.
1: Ma soprattutto perché è la festa patronale del tuo paese.
0: Esatto.
1: Come mancare?
0: Sì,
1: cioè, per i castellanesi non andare alla festa patronale è un'eresia, non so per voi,
0: vabbè,
1: a Monopoli.
0: Tu lo sai che io sono un po' restia, no? Nella partecipazione,
1: e
0: ma stasera
1: volta,
0: non posso non
1: da Castellano la Celebration Disco Banda invade Monopoli nella Cassa Armonica.
0: Esatto, in questa combinazione davvero speciale.
1: Perché gli Earth, Wind & Fire, tutta la disco music anni 70-80 aveva un corposo gruppo di fiati, e quale miglior gruppo di fiati se non quello della banda
0: bellissimo
1: di Castelnuovo delle Grotte, firmata Lanzillotta. E noi ovviamente ringraziamo il comitato festa patronale di Monopoli,
0: esatto.
1: Vi invitiamo per scatenarvi e dare il via comunque alla festa patronale,
0: esatto,
1: della Madia Monopoli.
0: L'apertura, esatto, quindi è un momento
1: tu che sarei preparatissima dopo questo concerto del 13 di agosto.
0: Sì.
1: Quando arriva la Madia dal mare?
0: Sì, arriva dunque.
1: Giustamente a Cristore non c'è il mare.
0: Brava. Non è vero, io lo so. Il 14 sera c'è Prodo. Ricordiamo,
2: sì, sì, ricordiamo che,
0: questa... che
2: Rosangela interpreta la Madonna della Madre.
1: No, non fanno le revocazioni, arriva proprio il quadro.
0: Scusa, se io faccio la Madonna,
2: il quadro si è rotto.
0: Tu chi fai se io faccio la Madonna?
2: Quello che mantiene il quadro. Ti mantengo io, Rosangela.
0: Secondo me non mi mantieni, mi butta giù.
1: A mare,
0: vanno, aiuta!
1: Perché arriva col gozzo, è molto molto caratteristico, ecco. Si fa l'alba.
0: Bisogna.
1: Però noi vi prepariamo in allegria con la Celebration Disco Banda già,
2: esatto,
1: stasera
2: band,
1: 14.
2: Band, in inglese,
1: no,
2: band.
1: Perché c'è Celebration Disco Banda, perché questa sera il concerto è nella Cassa Armonica, come già si è svolto per la festa patronale a Castellana Grotta, insieme a 30
2: cosa
1: elementi della banda di Castellana Grotta.
0: Questa l'eccezionalità,
2: ecco,
0: ma soprattutto il fatto che per l'appunto questa sera si apre,
2: sì,
0: ufficialmente, si aprono ufficialmente i festeggiamenti in onore per l'appunto della Madonna della Madia. Io voglio ricordare,
2: sì,
0: che quella di stasera, la Prodo di domani,
2: sì,
0: sera, pardon, è per l'appunto,
2: sì,
0: una rievocazione di quello che poi avviene a dicembre, in realtà, la notte del 16 dicembre.
2: Ah.
0: Diciamo, questa è la festa in onore di tutti i turisti.
2: Sai,
0: okay?
2: È vero, è festa
0: tutti
2: grande.
0: I monopolitani che tornano a Monopoli.
1: Noi siamo intelligenti, anche Castellana, esatto, festa è gennaio,
2: allora,
1: ma i turisti non vengono, la facciamo ad aprile.
0: Ecco, esatto, nelle stagioni più favorevoli. Per cui stasera vi aspettiamo tutti in piazza Vittorio Emanuele dalle 20:30 con la Celebration Disco Banda
1: Monopoli. E domani sera invece, se non avete preso impegni, vi aspetto io insieme a Max Pesce alla festa di Pierino presso l'Aia dell'Agriturismo Amicizia, che è la festa della birra.
0: Ci
1: ormai
0: scateneremo.
1: Che ha più di 25 anni, cenate con noi e ci divertiamo.
0: E soprattutto
1: dalle 22 in poi.
0: Te alla zia in voce per farci scatenare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Buongiorno amici di Radio Puglia, Mina da Bari. È possibile ascoltare la canzone di Laura Pausini? Ciao, grazie mille, buona giornata e buon Ferragosto.

0: Mari Losseto perché voleva mandare un messaggio d'amore al suo papà. Peppe, sei unico, ti voglio un mondo di bene.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

Ed è successo ieri sera in provincia di Messina, esattamente a Letojani, al Summer Festival, che purtroppo Francesco Gabani ha avuto un malore. Fortunatamente, insomma, ha dovuto interrompere il concerto, sì, però si è subito capito, insomma, che il malore è stato dovuto al forte caldo, quindi... Dopo solo il quinto brano, insomma, si è fermato, è uscito e poi è subentrato il sindaco, che ha annunciato per l'appunto che sarebbe stato interrotto il concerto, che il concerto non sarebbe potuto continuare a causa dello stato di salute di Francesco Gabani, che ora sta meglio, però so che è in ospedale per accertamenti.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Condizioni di stabilità su Puglia e Basilicata con l'anticiclone che resta il protagonista per tutta la settimana e ci traghetterà al Ferragosto con giornate per lo più soleggiate e clima ancora molto caldo. Avremo maggiore variabilità nel corso del pomeriggio ma a ridosso dei rilievi, mentre sulle restanti zone avremo valori piuttosto elevati, sopra media 35-37 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste ma con condizione ancora di afa elevata. Quindi uno scenario invariato, cambio di circolazione che si dovrà attendere invece la prossima settimana, quando qualche temporale in più transiterà anche sulle nostre regioni, seguito da correnti più fresche da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: auguri ad un'amica di Sandra al Corazon.
1: Esatto. Lei si chiama Tonia, tanti auguri Tonia dalla tua amica Sandra. Noi abbiamo provato a contattarla, ma ahimè ha il telefono occupato.
0: Ecco, ma se vuole, non è che è occupato, ha chiuso proprio, quindi.
1: Io l'ho detto diversamente.
0: Cara

0: tablati, però sì, no.
1: Quando mandate i messaggi vocali fatevi capire, perché se mettete la musica sotto non si capisce niente, eh? Quindi spegnete tutto e mandate il vocale. Dobbiamo fare qualche altra cosa oggi?
2: Ricorderei il numero oggi, sì. Dobbiamo, insomma, pensare al Ferragosto, caro Maurizio. Ricorderei il numero al quale avete la possibilità ancora per poco, perché saremo con voi sino alle 12.30, di inviare il vostro messaggio vocale, il vostro saluto, il vostro buongiorno. 333 166 5757.

0: Francesca. Buongiorno Francesca, ciao. Da dove ci chiami?
1: Francesca di Bari Vecchia.
0: Da Bari Vecchia, Francesca di Bari Vecchia. Benvenuta Francesca.
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, volevi ascoltare una canzone, volevi mandare un messaggio, un augurio, dimmi tutto.
1: Volevo salutare mia zia.
0: Ah, ok, zia come si chiama?
1: Zia Grazia, che è una vostra follower da tantissimi anni.
0: Ah, beh.
1: E tutti i miei parenti sono, vi seguono da tantissimi anni.
0: Che bello. E sono tutti di Bari?
1: Sì, tutti di Bari.
0: Ok. Allora,
2: quanti anni hai, Francesca?
1: 8 anni.
0: Amore.
2: È una signorina questa.
0: La signorinella. Quindi sei in terza elementare?
1: Sì, devo fare la terza.
0: Deve fare la terza elementare. Pronta per ricominciare a scuola, Francesca?
1: No.
0: Come? Vabbè, manca ancora qualche giorno. Fidati, finché comincia la scuola sarai pronta e carica per affrontare un bellissimo anno scolastico. Noi abbiamo salutato zia Grazia per te. Ovviamente a te mandiamo un abbraccio e un bacione grandissimo da tutta Radio Puglia.
1: Pure a voi.
0: Grazie tesoro. Tanti baci, ciao.
1: Ciao.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
12: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

0: preparare.
1: Ma noi siamo sempre qui. Tu ti stai occupando dei fagiolini, del sugo.
0: Sempre sti fagioli. Ha detto che oggi saranno funghi e carne.
1: È vero, hai ragione, mi stavo dimenticando. È che io voglio i fagiolini, mi piacciono tanto i fagiolini.
0: Anche a me.
1: Come
0: beh,
1: mi piacciono.
0: Devo dire la verità anche
1: Vito,
0: a me.
1: Ascoltami, i barattieri. Ecco. Che brava.
0: E non i barattini, i barattieri.
1: Ecco. Stai sentendo, Vito? Barattieri.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Che
1: chiamiamo, ma lei
2: chiude perché
0: non desidera parlare.
2: Forse ha da fare, ma forse ha da fare, non può rispondere.
0: Probabilmente, esatto. Quindi
2: sta
0: ci arrendiamo.
2: Auguri Tonia.
0: Tanti auguri Tonia dalla tua amica Sandra e da tutta Radio Puglia.
2: Prova tu Sandra, prova a chiamarla tu, vedi, ti risponde.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.

0: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Cinque minuti dopo mezzogiorno, salutiamo Francesca da Bari. Allora, cara Francesca, volevi ascoltare un brano, ci diceva Rumi, che è il nome della bambola. Allora, il pezzo in questione che volevi ascoltare, il titolo è Soda Pop, ma quel gruppo, che poi canta anche Golden, si chiama K-Pop, ok? Quando devi richiedere Soda Pop, dici, Soda Pop,

0: Bam bam, bambina.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Phenomena.
1: Dobbiamo salutare gli amici della locanda del Riccio, esattamente Simone, lo chef, la sua compagna, immagino, Carolina, e la pelosetta Chloe. Un saluto ci arriva anche da Torre Mileto da parte di Antonio. Ancora buone vacanze a te, Antonio. E ora andiamo anche noi in vacanza.
2: Ecco, noi andiamo a mangiare, andiamo a mettere le gambe sotto il tavolo anche noi. Ma continuate ad ascoltare la buona musica di Radio Puglia, sempre qui
1: su Radio Puglia, ovviamente. Non cambiate radio.
2: Buon appetito!
1: Godetevi Ferragosto, perché io torno dopo. Dati baci.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 70.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali. Insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce! Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: la pietra per me. Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi

0: Radio Puglia, sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia, news.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Nemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie.

0: dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
1: Il caldo afoso alle ore contate e una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcata e alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Condizioni di stabilità su Puglia e Basilicata, con l'anticiclone che resta il protagonista per tutta la settimana e ci traghetterà al Ferragosto con giornate per lo più soleggiate e clima ancora molto caldo. Avremo maggiore variabilità nel corso del pomeriggio, ma a ridosso dei rilievi, mentre sulle restanti zone avremo valori piuttosto elevati, sopra media 35-37 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizione ancora di afa elevata. Quindi uno scenario invariato, cambio di circolazione che si dovrà attendere invece la prossima settimana, quando qualche temporale in più transiterà anche sulle nostre regioni, seguito da correnti più fresche da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire la libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della Cortina di Ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
0: Le frasi del cinema. Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo Sciacallo.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Non siate troppo esigenti con la persona amata. Tutti possono avere le loro giornate, no? Per questo sarebbe meglio se oggi cercaste più un contatto che uno scontro umano, nonostante un certo nervosismo latente che vi segue ovunque andiate. Toro, non preoccupatevi più di tanto di un termine di consegna. Riuscirete a fare tutto ciò che c'è da fare nei tempi giusti e oltretutto il vostro lavoro verrà apprezzato da chi di dovere. In famiglia non cercate di trovare un dialogo che in questo momento potrebbe difettare un po'. Gemelli, avete in mente un progetto importante che non riuscite a mettere a punto come vorreste? Non disperate, l'ispirazione vi verrà quando meno ve lo aspettate. Magari chiedete consiglio a qualcuno che sa come muoversi meglio di voi. Cancro, la giornata porta con sé qualche buona notizia di lavoro. Una situazione stagnante comincia finalmente a muoversi e certi progetti tornano a prendere forma. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare. Le redini della situazione le avete in mano soltanto voi. Leone, non dovete pretendere la luna in questo preciso momento. Le stelle infatti vi obbligano a sistemare alcune cose in sospeso, non dandovi la possibilità di seguire altri progetti che vi stanno più a cuore. In amore, stringete i denti e non cercate di cedere alle vostre angosce. Vergine, abbiate maggiore cura nel fare le vostre scelte private. Infatti, il cuore potrebbe spingervi a sbandare un po' troppo, finendo così per prendere qualche solenne cantonata. Sul lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti prima che qualcuno cerchi di lavorare nell'ombra contro di voi. Bilancia, avreste tanto buon talento se solo ogni tanto non vi perdeste per inseguire qualche sogno impossibile. Siate più concreti in questo preciso momento della vostra vita. Diversamente potreste rischiare di veder sfumare un progetto che vi sta molto a cuore. Scorpione, la fretta oggi potrebbe essere una pessima consigliera. Dovrete cercare di essere pazienti e di guardare con attenzione dove volete arrivare per poter approntare una strategia vincente. Il lavoro funziona bene, la sfera sentimentale è di contro un po' confusa. Sagittario, non abbiate paura nel voler difendere le vostre posizioni in ambito professionale. Nella vita privata dovete cercare di trovare una maggiore apertura di dialogo con un parente che non vuole accettare le vostre ragioni. Ma non è litigando o insultando che si va molto lontano. Capricorno, gli affari di cuore hanno bisogno di un occhio di riguardo. Infatti dovete stare attenti a non sopravvalutare qualcuno che col tempo potrebbe rivelarsi una solenne fregatura. Meglio guardarsi in giro in attesa di trovare la persona giusta. Acquario, nulla di nuovo sotto il sole. I problemi sono quelli di sempre e la vostra voglia di lavorare oggi potrebbe toccare i minimi storici. Invece dovete darvi da fare perché c'è qualcuno che punta molto su di voi. Pesci, un contatto di lavoro nuovo potrebbe riservarvi alcune spiacevoli sorprese. Per questo siete invitati a valutare con attenzione quanto vi verrà proposto oggi. Però non dite subito di no, solo perché paura o pigrizia vi impediscono di buttarvi nelle cose come vorreste. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Oltre a quelle ben note, le foglie di tè che tutti i pomeriggi immergiamo nell'acqua calda potrebbero svolgere una funzione di cui finora non eravamo a conoscenza: purificare l'acqua che sgorga dai rubinetti delle nostre case. Ad affermarle un'equipe di ricerca della Northwestern University negli Stati Uniti. Stando ai dati raccolti nei test di laboratorio, infatti, basterebbe un'infusione di 5 minuti per ridurre del 15% la quantità di piombo presente nell'acqua. Un'arancia al giorno toglie la depressione di torno. Un gruppo di ricerca coordinato dalla Harvard Medical School ne è convinto. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 30.000 pazienti. Da questa ricognizione è emerso infatti che consumare frequentemente agrumi riduce del 22% il rischio di sviluppare disturbi depressivi. In particolare, a venire in rilievo sono gli effetti positivi di arance, limoni e mandarini sulla microbiota intestinale. Dal Giappone arriva una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il settore delle costruzioni. Si tratta di una malta ecologica ricavata dalla trasformazione di alcune sostanze di scarto utilizzate per produrre l'energia geotermica. Il nuovo prodotto non solo ha superato brillantemente i test antisismici, ma ha dimostrato di possedere una resistenza alla liquefazione più alta del 50% rispetto alla malta tradizionale. La ricerca condotta dagli scienziati dello Shibaura Institute of Technology è stata pubblicata su Construction Materials. Dai rifiuti organici ai fertilizzanti, è questa la sfida in cui si è cimentato un team di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone, ottenendo risultati eccellenti. A partire dal letame, fanghi da depurazione e rifiuti alimentari, gli esperti hanno prodotto il digestato di biogas nitrificato, nome in codice FNBD. Riducendo l'impiego dei fertilizzanti chimici, questa soluzione potrebbe trasformare il comparto agricolo, accelerando il suo percorso verso la sostenibilità ambientale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni di stabilità su Puglia e Basilicata con l'anticiclone che resta il protagonista per tutta la settimana e ci traghetterà al Ferragosto con giornate per lo più soleggiate e clima ancora molto caldo. Avremo maggiore variabilità nel corso del pomeriggio ma a ridosso dei rilievi, mentre sulle restanti zone avremo valori piuttosto elevati, sopra media 35-37 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste ma con condizione ancora di afa elevata. Quindi uno scenario invariato, cambio di circolazione che si dovrà attendere invece la prossima settimana.

0: ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Ippolito e San Ponziano.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che sceglie i cavalli. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1961, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Il muro era un sistema di fortificazioni che aveva il compito di impedire la libera circolazione delle persone tra la Repubblica Federale di Germania e il territorio della Germania Est. È stato considerato il simbolo della Cortina di Ferro, linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e Stati Uniti e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Secondo gli studiosi, furono più di 200 le persone uccise mentre cercavano di oltrepassare il muro per raggiungere Berlino Ovest.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 agosto ricordiamo Fidel Castro, Tiziana Rivale, Alessio Bonomo.
3: Le frasi del cinema.
1: Il motivo per cui persegui un obiettivo è importante tanto quanto l'obiettivo stesso. Dal film Lo Sciacallo.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi pone la trappola sempre nello stesso posto non prenderà alcun iguana. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Loro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Pomeriggio Ner. Pomeriggio Ner. La tua distrazione creativa.
1: È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo. Oggi iniziamo con una frase di Fulminacci ed è proprio lui che dà il via a questo pomeriggio d'aria insieme. Buon pomeriggio da Arianna!

Fulminacci con Maledetto Me. Ha regalato una bellissima serata al Locus Festival qualche sera fa. A quanto pare è stato un bellissimo concerto. Ancora buon pomeriggio da Arianna. Vi ricordo intanto il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333 166 5757.

è che siate al mare, al lavoro, a fare shopping, in macchina, mentre vi dirigete in qualsiasi posto, l'importante è che siate in compagnia di Radio Puglia. Ancora buon pomeriggio da Arianna. Iniziamo questo pomeriggio nero insieme, saremo insieme fino alle 18 con tanto ritmo, tante novità e tanta energia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

ce ne sono di turisti in giro con una bella Vespa in vacanza. Bene, godetevi la Puglia perché è meravigliosa d'estate. D'estate più del solito. Al 333 166 5757 fatevi sapere come sta.

0: Arianna, buonasera. Volevo dirti che qui al lavoro è tutto un macello. Ciao, un bacio, buona serata.
1: Ciao Giuliana, è tutto un macello. Con questo caldo è davvero tutto un macello. Ma ci siamo, ce la godiamo quest'estate. Se fa caldo non fa niente.

0: vaccino, di muoverci un po' e scatenarci. Bene, tra 5 minuti, subito dopo la pubblicità, arriva per voi un bel jukebox con le canzoni attuali.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Hai un'idea musicale? Condividila su Radio Puglia al 333-166-5757.
1: Arianna, buon pomeriggio da Sissi. Questo caldo speriamo che se ne va velocemente, immediatamente, perché ci ha rotto le scatole da Sissi. Un abbraccio, Arianna.
2: Ciao,
1: ti voglio tanto
2: Sissi,
1: bene.
2: Sì, un abbraccio anche a te. Beh, allora, questo caldo come lo combattiamo? Lo combattiamo con un bel jukebox e con tanta buona musica.
3: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Funziona esattamente così. Al 333-166-5757 voi ci comunicate la novità musicale che vi piace tanto e che vorreste ascoltare su Radio Puglia e noi ve la faremo ascoltare. Avete pochi minuti, perché questo è uno dei jukebox di questo pomeriggio. Ne arriverà anche un altro e chissà poi quante novità. Al 333-166-5757 scegli la tua canzone preferita, la novità musicale che preferisci per questo pomeriggio.

0: Fatta.
1: E mi sa che dobbiamo ricordare che questo jukebox riguarda solo le canzoni attuali, le novità, le ultime canzoni uscite, perciò tutti quei brani che non fanno parte delle novità musicali per il momento non possiamo mandarli, perciò al 333-166-5757 potrete richiederci la vostra novità musicale preferita.

abbiamo appena ascoltato la novità musicale scelta da Gab, This and That, degli Stray Kids. Adesso invece salutiamo Giovanni Leone, un bimbo di 7 anni che vuole scatenarsi un po' con la testa

0: pubblicità e torniamo subitissimo con le novità musicali.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa. Un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
10: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
9: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
11: AutoZate ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZate, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZate, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

E con questo caldo, oltre a chi sta lavorando, perché deve lavorare, c'è anche chi è costretto a fare un po' di servizi e di cose a casa. Perciò salutiamo Carmelo e Maria Rita che stanno facendo le pulizie post ristrutturazione. Oddio, un po' di ritmo per voi.

Buonasera, tesoro, sono Sandra. Ha ragione la Sissi, io c'ho al mare e fa troppo caldo, si suda da morire. Comunque mi metti una bella canzone? Comunque mi saluti la Sissi da parte mia, che è una simpaticona. Grazie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33. Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Biscione.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

E salutiamo Dora da parte della sua collega Antonietta, che a quanto pare è alle prese disperate con la ricerca di una casa. In bocca al lupo, Dora!

Salutiamo e auguriamo buone vacanze ad Antonio, che è arrivato dal nord a Matera per le sue vacanze estive. Sarà qui per qualche giorno e ascolta Radio Puglia qui in Puglia, appunto. Ma vi ricordo che Radio Puglia si può ascoltare da tutte le parti in tutto il mondo, perché attraverso l'applicazione potete essere sempre in contatto con noi.

0: Max Gazze e Nicolò Fabi con Vento d'estate. Io vado al mare, ma voi che fate? Ecco, che fate a Ferragosto? Arriva la fatidica domanda. Che fate a Ferragosto? Mancano soltanto 2 giorni, ci siamo quasi. Sicuramente sarete tutti organizzati, me lo auguro. C'è sempre quello che si organizza all'ultimo momento, ma poi alla fine viene sempre fuori qualcosa di bello. Perciò noi andiamo in pubblicità, ma voi nel frattempo al 333-166-5757 me lo fate sapere, che fate a Ferragosto?
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Antonella ci scrive: noi siamo a Polignano, pranzo sotto l'ombrellone e bagno fino alle 7, poi doccia veloce e si ricomincia a mangiare. Ecco, a Ferragosto, oltre magari ad andare al mare a fare qualcosa di diverso, c'è una cosa molto importante che si fa: mangiare. Ma mi sa che non è soltanto una cosa che si fa a Ferragosto, ma proprio durante tutta l'estate. Infatti qualcun altro ci dice che cosa farà a Ferragosto.
1: Sì, io mangio la braciola, sono Elisabetta Gio del Colle. Metti Jenna Nannini, America, grazie.
0: Ecco, Elisabetta mangia la braciola.

0: Antonio da Molfetta invece alla domanda che cosa fate a Ferragosto ci risponde: Ferragosto rigorosamente in campagna, griglia accesa dalle 10 di mattina, è mio padre che dice oggi facciamo una cosa leggera. ne so qualcosa.
1: Da San Nicandro si va in cerca di puledre il 15 agosto.
0: Ah, benissimo, questa è una novità, non lo sapevo. A San Nicandro si fa questo a Ferragosto. Solo a Ferragosto?

0: con questa notizia, cioè che il Java Beach Party a Barletta è stato annullato. Jovanotti ha pubblicato un video nel quale è veramente dispiaciuto, si vede da come lo racconta. Purtroppo, per motivi di sicurezza legati alla presenza di amianto nell'area nella quale si sarebbe dovuto fare questo Java Beach Party, a pochi giorni, perché sarebbe stato il 17, hanno deciso di non farlo, quindi di annullarlo perché l'area non è sicura. Perciò è in programma probabilmente una nuova data a Bari a settembre, ma non c'è niente di certo. Intanto Jovanotti si è scusato con tutti, era davvero davvero triste per questo, soprattutto perché dice hanno speso tanti soldi, c'è gente che ha prenotato aerei, B&B, c'è tanto dietro, anche perché il Java Beach Party, si sa, è una vera e propria festa, è bellissimo per chi l'ha vissuto, per chi lo vivrà, è davvero davvero bello e coinvolgente. Perciò purtroppo non farlo è una grande tristezza, ma che ci possiamo fare? Purtroppo le cose vanno così. Lui continuerà il suo tour e speriamo che presto possa recuperare. Intanto pubblicità e torniamo tra poco.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
0: E tenetevi pronti perché tra pochissimi minuti arriva un altro jukebox.

0: braccio ad Antonella che ci dice che lei a Ferragosto non va proprio da nessuna parte perché non è giornata. Ecco, ci sta anche questo.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Eh sì, tra pochissimo ci salutiamo, ma prima di salutarci vi regaliamo quest'altro jukebox. Le avete viste in questi giorni, le continuerete a vedere, cadono, vi fanno esprimere desideri, vi illuminano quando è buio. Ecco, il tema di questo jukebox sono le stelle. Al 333-166-5757 un brano che parli di stelle. Radio Puglia ha scelto per voi Piccola stella senza cielo di Ligabue. E tu quale sceglieresti?

È il tema di questo nuovo jukebox che vi regaliamo prima di salutarci. Sono le stelle. Antonio da Pisticci ha scelto Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Arrivano tante altre richieste che faremo il possibile per accontentare. E intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp 333 166 5757. Una canzone che parli di stelle.

0: la pietra per me.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: questa estate state insieme a Radio Puglia.
1: Continuiamo con le stelle. Questa è la richiesta musicale di Ilenia da Barletta, che salutiamo. Caparezza con Vengo dalla Luna.

E con Tony Colombo sotto stelle, che rientra perfettamente nel tema di questo jukebox stelle, salutiamo Teresa dal Belgio. Lei ci ascolta ogni giorno, eh?

0: Άμα ζάει το πεντζάνο να κόσει. Να κόσει γανούμε βάση τα μπούνα. Που κι αγούλ πεσού να μίζει, στα ζήρεν παραβίσα. Μαγκαλάντζι λε τσουμπέλα, φιαγκατίνα. Κι ζω τι σου βοτανγκίνα.
1: Ράδιο Πούλια.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspetti.

0: rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

Arianna, sono Sissi, è possibile ascoltare la canzone gentilmente, quella di Zucchero, Fornafà di Sera d'Estate, che è bellissima e la dedico a tutti quanti ed è bella, per piacere, grazie. Sera d'Estate, grazie Arianna, e un abbraccio da Sissi, grazie, grazie. Ci ho sbagliato il titolo. Tesoro, la canzone è Sere d'Estate, dimenticate, c'è un bombolo che no, quella, quella dicevo.

Radio Puglia, siamo Azzurra, Elena e Valeria da Barletta. Vogliamo sentire la nuova stella di Broadway di Cremonini, che è quella che fa New York.

0: Vite da Putignano, se possibile vorrei ascoltare il brano di Gigi D'Alessio, La prima stella. Grazie.
1: Non ti preoccupare, Arianna, tre dico e la dedico. Arianna, per favore, mi faresti sentire Gente di mare di Umberto Tozzi? Grazie, te la dedico e la dedico a tutti i miei amici del mare.

0: con Gente di Mare vi saluto. Questo pomeriggio Ner finisce qui. Io vi auguro un buon Ferragosto. Spero che andiate al mare o che comunque facciate qualcosa di bello, di divertente, che vi faccia star bene. Godetevi questa giornata, godetevi le ferie per chi è in ferie. Un bacio a tutti i turisti che sono qui da noi per le loro vacanze e buona serata a tutti, buon weekend, un bacio da Arianna, ciao!
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
13: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
14: Radio Puglia, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossime ore ancora con poche novità, ovvero con una situazione invariata. L'anticiclone rimarrà protagonista anche per la prossima settimana, quindi avremo condizioni calde sulle pianure interne, condizioni invece più afose lungo le coste. Instabilità che da nord passerà verso le regioni del centro-sud, ma con la prossima settimana, quindi dovremo attendere ancora diversi giorni per vedere un cambio del quadro meteorologico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Recare Saios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Saios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Saios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tela Zia in voce.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
2: L'acuto di stupore, dopo un istante il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione, fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy. Una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Resta in carcere Re Bibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cunese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
3: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Radio Puglia. Meteo.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossime ore ancora con poche novità, ovvero con una situazione invariata. L'anticiclone rimarrà protagonista anche per la prossima settimana, quindi avremo condizioni calde sulle pianure interne, condizioni invece più afose lungo le coste. Instabilità che da nord passerà verso le regioni del centro-sud, ma con la prossima settimana, quindi dovremo attendere ancora diversi giorni per vedere un cambio del quadro meteorologico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dieghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.